0: Otoño 2026. Las hojas caen. El aire se vuelve más fresco. Pero la radio suena más fuerte que nunca. Seguís en nuestra sintonía, donde cada canción abriga tus días.
1: ¿Qué están transmitiendo?
0: Estás escuchando la banda sonora perfecta para este Otoño 2026. Otoño 2026, estamos con vos, Galena FM, temporada alta todo el año.
2: Buonasera, benvenuti alla facciata B che dura circa 20 minuti. Sapete quanto ci ho messo a fare facciata B? Sapete quanto ci ho messo? 2 minuti, 3 minuti al massimo. Sì, perché ho voluto curare, l'ho voluto far bene, perché se qualcuno sente, non capita. Ma se capita, non capita. Ma se capita, che figura ci faccio, scusa.